chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punto di domanda, che spera che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che vi domanda se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?